la satisfacción in tut levemo negación. Rispagno nostre post combatto delle capital, luci occulte. Organizo l'auto dei boss. No, Bancroft, we will win.